paese. Senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.

mogliettina. Giovane, carina, tale quale come te. E se potessi avere 1000 lire al mese, a fare tante spese comprerei fra tante cose le più belle.

se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.